0: sabba doo da day doo bum da boo da day the bones of a bum bum
1: abba doo dee
0: will a be banana
1: abba doo abba doo
0: will a la ba zini
1: wala but wula but
0: sibla a doo
1: dee
0: ha ha ha ha
2: amuse-toi baby.